0: Radio Padova è sempre con te. Scarica l'app per smartphone e smart TV. Radio Padova.
1: Eravamo giovani.

0: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sono le 3 e 3 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.
2: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

0: Radio Padova.
1: Sognavo per noi una vita come tante.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: due giorni che ci aspettano, giovedì e venerdì. Staremo a vedere, più tardi torneremo a interrogare gli amici di Trebi Meteo con le loro pillole del meteo per sapere come sarà anche questa giornata di giovedì.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Che meraviglia, metti due artisti come Gaetano Curreri e Vasco Rossi insieme e può uscire una canzone meraviglia come questa. Di Patti Pravo, presentata all'edizione del festival di quell'anno, era il 1997. Tra pochissimo uno sguardo alla viabilità nord-est, rimanete con noi, primo collegamento della giornata con la centrale operativa di Viaggiando e tanta buona musica ancora vi aspetta, tra poco anche le ultime notizie dal nord-est, dalle sette province venete.
1: Se ti piace questa musica... Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Mentre dormivi sul prato, oh, oh, oh, ogni difetto lo apprezzavo, oh, oh, oh.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna.
1: Radio Padova Generazione Z.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Traffico regolare sui tratti in gestione ad autostrada Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Andiamo proprio sulla 4 Brescia-Padova. Vi informiamo che dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina, per consentire lo svolgimento di alcuni lavori, lo svincolo di Peschiera del Garda verrà chiuso in entrata in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova Local News.
1: 7:28 minuti e 30 secondi, le notizie dalle 7 province venete. Apriamo con Padova, la truffa agli anziani, ma questa volta alla persona sbagliata. Una giornalista ha incastrato il truffatore e la favola del finto maresciallo finisce con un arresto e l'espulsione dall'Italia. Venezia, pochi candidati per la polizia locale, ne restano 90, puntiamo a 50 assunzioni nel 2026. Il comandante Agostini, in consiglio comunale, ha ribadito le difficoltà a trovare personale anche col concorso in essere. Speravo in una graduatoria più lunga e sui borseggi, dice, agiamo in borghese, per forza non si vedono i vigili. Vicenza, infortunio sul lavoro, grave un autotrasportatore, il 61enne, dipendente di un'azienda, è rimasto incastrato con un piede nel traspallet durante l'operazione di scarico, è ricoverato in rianimazione con prognosi riservata. Ci spostiamo a Treviso, Prosecco DOC invade Londra, la capitale inglese, manifesti in 61 stazioni metro e spot su Prime Video. La campagna del consorzio Prosecco DOC è arrivata e attiva fino a metà ottobre nel Regno Unito, uno dei principali mercati internazionali della denominazione DOC. Rovigo, su sicurezza a Badia Polesine, il sindaco limita gli orari di due bar del centro dopo l'annuncio dell'intensificazione dei controlli da parte delle forze di polizia. Arriva anche un'ordinanza del sindaco. Bar Campo e bar La Galleria dovranno chiudere entro 00:30 e non potranno aprire prima delle 6 del mattino. Il provvedimento resterà in vigore fino al 6 gennaio prossimo. Andiamo a Belluno, Franzoso, la procura sportiva, possibili errori dei tecnici. Lo sciatore italiano aveva perso la vita dopo un grave incidente in allenamento con la nazionale sulle piste del Cile. Alla manovra errata si sommano criticità sulla sicurezza. Verona, Monteforte d'Alpone, truffe agli anziani, fermato in taxi con 60.000 euro in gioielli. Ventenne finisce in carcere. Secondo i carabinieri sarebbe il bottino ottenuto con il raggiro del finto operatore di polizia. Mentre il giovane veniva condotto in caserma, una persona ha avvisato la centrale operativa di essere stata vittima della truffa e successivamente lo ha riconosciuto. È tutto per questa edizione locale delle news, la prossima come sempre a luna.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.

0: La fermata Noemi con Cioffi, farfalle nello stomaco, e adesso invece uno sguardo al meteo, come sempre con Trebi Meteo, in questo caso con Nico Schiodetto.
1: Radio Padova Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo agli amici di Radio Padova. Prima vera perturbazione autunnale in questa giornata di giovedì, con nuvole, piogge e qualche rovescio suono temporalesco. Sarà attiva una circolazione di bassa pressione dalle isole britanniche, che appunto determinerà una giornata molto dinamica, molto incerta sul nord-est, con precipitazioni di tanto in tanto. Anche nella giornata di venerdì questa zona di bassa pressione influenzerà il tempo sul Triveneto, con residue, piogge, temporali e venti in rotazione a bora da nord-nord-est. Un calo delle temperature sia minime che massime. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
7: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
8: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: Chissà se un giorno Rove, il giovane Rove, arriverà a una laurea honoris causa e a discutere di fronte a un pubblico di studenti appassionati delle sue canzoni. Lo ha fatto Vasco Rossi, una canzone non è solo una canzone, è un messaggio che viaggia senza ufficio stampa, arriva a chi magari non leggerebbe un editoriale, non seguirebbe un dibattito politico, ma riconosce una frase perché parla di lui. La musica fa ciò che la comunicazione ufficiale spesso dimentica, non si limita a informare, muove emozioni, ricordi e domande. Questo non significa trasformare una canzone in un comizio, non ho mai pensato di avere la verità in tasca, anche perché le tasche dei miei jeans, dice Vasco Rossi, sono già piene di cose inutili. Una canzone non sostituisce la politica, ma può aprire uno spazio in cui le persone si riconoscono, discutono e si sentono meno sole. Può dare voce a un disagio prima che quel disagio trovi le parole per diventare una richiesta collettiva. La politica, ancora Vasco, non è solo quella dei palazzi e delle elezioni e dei programmi e della propaganda, è anche il modo in cui una società decide chi ascoltare, chi proteggere e chi lasciare ai margini. E bravo il dottor Vasco Rossi, che con la sua lezione ha dato una chiara dimostrazione di quello che è una canzone, dopo anche le polemiche del cantante Bruce Springsteen, dell'artista Bruce Springsteen, che ha detto che la musica deve impegnarsi di più anche sotto gli aspetti politici, ottenendo una risposta per esempio da Francesco De Gregori qui del nostro paese, che invece era diametralmente opposta, diceva la musica non ha questo compito, ha quello di suscitare certo emozioni, di spingere alla riflessione, ma non quello di fare politica.
1: Radio Padova, ritmo italiano.
2: Basta poco a fare impressione.

0: benzina, fare benzina anche oggi, e abbiamo parlato prima del fatto che c'è il rincaro del gasolio, i prezzi sono sempre over 2 euro al litro e la cosa naturalmente preoccupa non poco. Giornata importante quella di oggi, potrebbero esserci novità per quanto riguarda le accise mobili allo studio del governo, con la Presidente del Consiglio che dice di essere pronta ad agire, ci auguriamo sia davvero così. Sono pronti invece per la legge elettorale, perché oggi è una giornata veramente decisiva, molto importante anche per il governo, che ha chiesto la fiducia sulla legge elettorale in modo da compattare la maggioranza intorno a un argomento che interessa in vista delle prossime elezioni in programma il prossimo anno. Oggi il voto finale a scrutinio segreto, potrebbe nascondersi qualche insidia dietro allo scrutinio segreto, al voto segreto, ma ci auguriamo di no per quanto riguarda il fatto che insomma in qualche modo il governo possa arrivare a fine del proprio percorso e poi si vada tranquillamente a votare, magari con nuove regole, quelle che sono in fase di decisione e di accoglimento proprio oggi attraverso lo scrutinio segreto in Camera e al Senato. Ci stiamo avvicinando alle 8, tra poco anche questi argomenti con la redazione, rimanete con noi.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: grande passione per il Sud America e per la musica in arrivo dal Sud America. Stiamo parlando di Mario Venuti con Fortuna, e un pizzico di fortuna l'auguriamo anche a voi in questa giornata d'ottobre. Oggi giovedì 8, tra poco le ultime notizie.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Brava Giulia, è brava Giulia.
1: E le canzoni che amerai.

0: futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
1: Latte Bosche porte aperte! Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Bosche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Bosche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

0: Radio Padova News.
1: Finito lo sconto fiscale, torna a salire il prezzo del gasolio, arrivato a 2,261 euro al litro. Pronti a intervenire di nuovo sulle accise mobili, afferma da spalato la premier Meloni, che parla delle risorse in cassa. Sentiamo.
2: Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento, nel quale comunque ci sono delle misure di contenimento, o tenerla, diciamo, come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare.
1: Legge elettorale attesa oggi alla Camera, il voto finale a scrutinio segreto. Ieri la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo. Legge incostituzionale, attaccano le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Le proteste per il diritto alla casa che scuotono la Spagna. È morta in ospedale l'87enne Mari Carmen Abascal, l'anziana che ha perso la casa dopo una battaglia legale contro un fondo di investimento. Il suo caso e le immagini dello sfratto coatto in barella erano diventate il simbolo della protesta. Centinaia di madrileni sono scesi in piazza mentre si riaccende lo scontro politico. Ed è tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8:02.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Buongiorno amici.
8: Non siamo sorpresi del peggioramento delle ultime ore, era atteso e così sarà probabilmente anche per la giornata di domani. Buon avvio però di giovedì con Radio Padova e con Max Dupré fino alle 9. Ora anche con Negramaro.

0: Come graffia questa chitarra, la chitarra dei Negramaro, via le mani dagli occhi a Radio Padova, ritmo italiano, gli occhi invece sono ben aperti e soprattutto con grande sorpresa degli italiani che circolano per Londra. In queste ore si potrebbero segnalare la campagna promozionale del Prosecco Doc nella capitale inglese, con 61 stazioni metro interessate, ovvero proprio in queste 61 stazioni metro compare un bel messaggio promozionale per quanto riguarda il Prosecco Doc, che riconduce poi alla marca trevigiana, che ha registrato nei primi 7 mesi del 2026 un aumento delle presenze turistiche, un più 3,7%, che fa ben sperare anche per i prossimi mesi e per le prossime annate, rispetto allo stesso periodo del 2025, quindi un sostanzioso aumento, con circa 1.350.000 presenze totali e 624.000 arrivi, con un più 2,2%. La crescita, vanno a sapere, è costante, tutti e 7 i mesi dell'annata chiudono in positivo rispetto al 2025. I picchi si registrano, attenzione, a febbraio e maggio, confermando che la spinta arriva dalle stagioni un po' morte, o quelle che si vengono considerate morte, e morte non sono, perché danno un costante afflusso di turismo anche nelle città che non sono di fascia alta. Tra i turisti in vacanze, il segmento più numeroso, il 39%, è quello del turista del paesaggio culturale, itinerante per metà straniero, con una permanenza media di 2,4 notti. Lo studio evidenzia che questo visitatore è finora arrivato autonomamente, senza un'offerta strutturata capace di trattenerlo comunque nell'area della marca. I temi della Grande Guerra e le ville venete non vengono quasi mai citati come motivazione di visita, e nessun prodotto gastronomico al di là del prosecco emerge come interesse specifico, e forse anche per la campagna in atto nella capitale inglese. I dati dell'Osservatorio del Turismo Regionale Veneto fanno stimare che la spesa sostenuta dai turisti in destinazione nel 2026 si aggiri su 800 milioni di euro. Capite bene che è una bella torta che fa gola a molti. I dati a disposizione ci dimostrano e dicono ancora come si sta andando nella direzione giusta riguardo le strategie per il supporto di un turismo sostenibile, ma soprattutto vincente.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

Buone stelle a tutti da Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi giovedì 8 ottobre 2026. Ariete, anche oggi sarete liberi di agire, sempre però con consapevolezza, visto che le stelle non causeranno ostacoli. Approfittatene con il voto 8. Toro, la vostra giornata potrà avere un esito positivo se saprete cogliere le intuizioni della luna amica. Datevi da fare, ma con circospezione al lavoro, e siate più collaborativi nelle questioni familiari. Il voto è 7. Gemelli, la sfera sentimentale anche oggi per la luna dissonante potrebbe non essere così appagante come vorreste, ma vi consolerete con i successi professionali garantiti dalla benevolenza di Saturno, Plutone, Nettuno, Giove e Marte. Voto 8 meno. Cancro, alcune stelle benevole riescono a soddisfare le vostre aspettative, anche se i progetti troppo ambiziosi dovrebbero essere ridimensionati. Serata per coccole romantiche e voto 7 più. Leone, la posizione disarmonica di Venere e Mercurio potrebbe essere causa di guai domestici o familiari, da gestire con calma evitando soluzioni fantasiose. Siate riflessivi e voto 7. Vergine, la luna anche oggi nel segno vi renderà capaci di muovervi in sicurezza un po' ovunque, quindi il voto è 8. Bilancia, il periodo che state vivendo è assai dinamico grazie all'aspetto armonioso di Marte, pertanto cercate di approfittare dell'energia che vi dona per sistemare gli affari e anche per vivere appassionati incontri amorosi. Giornata ok e voto 7 più. Scorpione, le belle idee ispirate dalla presenza di Mercurio nel segno oggi godranno del supporto della luna positiva e specie in ambito professionale non avrete dubbi. Sereno il dialogo di coppia, ma solo se saprete mostrare un po' di umiltà. Voto 8 meno. Sagittario, la dissonanza della luna potrà essere causa di qualche rallentamento nelle decisioni odierne, ma non ci saranno conseguenze. Serata per lo svago e voto 8 meno. Capricorno, grazie alla luna positiva saprete adoperarvi per far sì che i vostri sforzi abbiano un esito positivo, quindi il voto è 7 più. Acquario, il vostro innato ingegno potrebbe in questo periodo essere offuscato dall'ostilità di alcune stelle, perciò siate prudenti, in particolare in ambito lavorativo. Voto 7. Pesci, sarà possibile che anche oggi vi imbattiate nei capricci della luna in opposizione, tuttavia non verrà meno la fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità. Il voto è 8 meno. E anche per oggi è tutto.

Da Ottica Le Lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia-Padova in direzione Milano. Si rallenta per traffico tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e Padova Est in direzione, ricordiamo, Milano. Sulla tangenziale di Mestre code per traffico sostenuto tra Marghera e rotatoria Miranese in direzione Trieste e tra Castellana e Marghera in direzione Padova. Sulla 28 Portogruaro-Conegliano in direzione Conegliano si registrano code a causa di lavori in corso alla barriera di Cordignano. Sulla 4 Brescia-Padova rallentamenti con code tra Soave e Verona Sud in direzione Milano per traffico intenso. Ricordatevi che dalle 21 di oggi alle 6 di domani per lavori verrà chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in direzione Milano. È tutto, vi ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio.

bere Coca-Cola di Tommaso Paradiso su Radio Padova alle 9.36. Proprio all'inizio del nostro appuntamento abbiamo parlato del riscaldamento, di quanto ci costerà in questo inverno. Abbiamo dei dati, perché l'inverno alle porte si preannuncia particolarmente freddo per il portafogli degli italiani. Allora, le ultime stime degli esperti del settore energetico parlano chiaro: per chi ha un contratto a tariffa variabile, le bollette di luce e gas potrebbero subire un aumento medio vicino al 40% rispetto allo scorso anno. La causa principale di questa nuova impennata va ricercata nelle forti tensioni geopolitiche e internazionali. Insomma, le motivazioni le sappiamo tutti quanti, e praticamente per una famiglia tipo questo si tradurrà in una spesa complessiva di circa 270 euro in più per il solo trimestre autunno-inverno. Insomma, questa è più o meno la situazione che vivremo da qui ai prossimi mesi per quanto riguarda il costo del riscaldamento in Italia. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova. Adesso musica nuova con Camilla Magli, si intitola Menta.

0: Padova suona le canzoni che ami. Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo. E le canzoni che amerai.
1: Anche se siamo distanti, non siamo diversi come Genova e Napoli.
2: Radio Padova.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
5: Acqua in bocca.
4: Ah, non me lo vuoi dire?
5: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Amore, quanto di anticipo?
11: Zero.
10: E di interessi?
11: Zero.
10: E quanto ci pensi ancora?
11: Zero. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Giorno su Radio Padova
16: ci sono le bellissime,
15: le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Che ha concluso l'appuntamento con le bellissime, sono le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Benvenuti, spero tutto bene dalle vostre parti. Tra poco, come ogni ora, le ultime notizie in diretta, la nostra redazione, e adesso la nuova di Elisa, si intitola Kings.

0: Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.
1: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Radio Padova News.
1: Centro Nord Italia alle prese con il maltempo, una perturbazione nord atlantica sta attraversando buona parte della penisola portando piogge anche di forte intensità, fulmini e forte vento. Diramata per oggi allerta arancione in Toscana, scuole chiuse in diverse città, da Livorno a Pistoia a Grosseto. Allerta gialla in altre 11 regioni. Allagamenti e disagi a Roma colpita da una bomba d'acqua, 120 gli interventi dei vigili del fuoco. Si indaga per tentato omicidio sull'incidente dell'attore Davide Jacopini, volto noto del cinema e delle fiction, ricoverato in terapia intensiva a Roma. L'attore, che si trovava su un monopattino a Monteverde, è stato aggredito da sconosciuti che, secondo i media, appartengono alla banda delle minicar. È incatenata al suo letto d'ospedale, ma sveglia, in grado di parlare, Krista Pike, la donna condannata a morte e sopravvissuta a ben due iniezioni letali in Tennessee, lo riferisce il suo legale. Intanto ad Huntsville, in Texas, si registra una nuova esecuzione, la 30ª dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10:02.

0: Tozzi a Radio Padova, nell'aria c'è polline di te. Sono le 10:06, benvenuti. Anche adesso, come ogni ora, ne mettiamo in fila tre. Subito una novità con Giorgia e Parafulmini.
1: Tre canzoni in fila.

diretto con le tre canzoni in fila, perché c'è più musica qui da noi, musica italiana. Ci sono anche i vostri messaggi, se volete, al 328 319 8000. E a proposito di nuova musica, anche Malika Ayane.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova. Si verificano rallentamenti con code a causa del traffico intenso tra Montebello e Verona Est in direzione Milano. Ricordiamo che dalle 21 di oggi alle 6 di domani per lavori verrà chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina sarà effettuata sempre per lavori la chiusura dello svincolo d'allacciamento tra la tangenziale di Mestre in direzione Milano e la 4 in direzione Trieste. Con questo è tutto, ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

rama Radio Padova, questa ve la devo proprio raccontare, perché un uomo di Cosenza è a processo a Roma con l'accusa di tentata truffa aggravata per aver tentato di riscuotere una vincita di 10 milioni di euro presentando un biglietto del Gratta e Vinci, il miliardario Maxi, assemblato artigianalmente con sezioni di tagliandi perdenti. Questo ha detto, ma perché? Siccome nessuno ci prova, avrà pensato lui, vediamo un po' quello che succede. Ha preso praticamente un po' di biglietti, li ha messi insieme e ha trovato attaccandoli anche con il nastro adesivo, e i responsabili hanno detto che i controlli tecnici dell'ufficio premi delle lotterie nazionali hanno immediatamente smascherato l'inganno, portando all'allerta delle forze dell'ordine e al successivo rinvio a giudizio dell'uomo per la serie. Questo ci ha provato, tra l'altro anche la vincita che lui reclamava non era di 10 milioni di euro precisi, ma 10 milioni 540 mila euro che praticamente secondo lui dovevano essergli versati subito nel suo conto corrente. Sì, vabbè, aspetta e spera, insomma, vabbè, ci sono persone anche così. Non so se si tratta di disperazione, se si tratta di ingenuità, se si tratta di qualcos'altro, di follia pura, eppure insomma ci provano, sperando magari che gli vada bene. Benvenuti su Radio Padova, bentrovati con la nostra musica nuova. Adesso c'è anche Ernia. Che nome dai?

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.
2: Il papà prega ma non cambia il mondo. Sarà la musica, la musica.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin. Anzi, scusa.
4: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
8: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
9: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: Su Radio Padova, la disco italiana.
13: Da questo momento
0: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

Frate Palma e Rose Villain su Radio Padova, la canzone si titola proprio così, alle 10.57. Tra poco le ultime notizie sportive, ma adesso c'è anche Dito nella piaga, novità per lei, Miss Italia.

0: Express.
1: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: La casa perfetta è quella che parla di te e noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Il futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.

0: Genova News.
1: Un mese senza tennis prima della ripartenza con obiettivo sugli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, che concluso anzitempo la stagione per il problema al ginocchio si concentrerà sul recupero fisico. Al fuoriclasse azzurro il pensiero del ministro dello sport Abodi:
2: dispiace molto perché lo vorremmo sempre in campo, però è umano e gli auguriamo di recuperare presto e prendersi il tempo necessario, e noi continueremo a essere vicini a lui. Questo è semplicemente una piccola parentesi di una carriera che è già luminosa.
1: Formula 1 a Singapore, Kimi Antonelli a più 84 in classifica sul Russell a 7 gare dal termine. L'inglese domenica partirà ultima a causa della penalità per il cambio del motore. In pista anche la MotoGP in Indonesia. Basket, quarta di Eurolega alle 18 sul neutro di Belgrado. Milano affronta il Maccabi Tel Aviv alle 20. Virtus Bologna a Monaco con il Bayern. Il mondo del volley piange la morte di Stefania Corna, 35 anni, nata a Bergamo, era malata da tempo. Cresciuta nella Foppa Pedretti, Corna aveva giocato a Milano, Casalmaggiore, Pavia, Scandicci e per due stagioni fu azzurra del Club Italia. È tutto da Gianni De Gaetano.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11:04.

0: vita, morte e miracoli. J-Ax Radio Padova. E così siamo arrivati alle 11:07 minuti. Buona mattinata. Ci sono successi italiani qui da noi. Adesso tre in fila. La prima è di Elodie, si intitola Dimenticarsi, alle 7.
1: Tre canzoni in fila.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e ben ritrovati sulla 4 Venezia-Trieste. Per il traffico intenso si viaggia in coda fra San Donà di Piave e Cessalto. Sulla carreggiata in direzione Trieste è sempre il traffico intenso a provocare rallentamenti sul tratto di A4 di competenza CAV tra Padova Est e il bivio con la 57 in direzione Trieste. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre per segnalare rallentamenti verso Padova fra la rotatoria Milanese e Venezia, mentre sulla carreggiata verso Trieste segnaliamo code sia fra la rotatoria Milanese e Castellana, sia code fra Terraglio e il bivio con la 27 Venezia Belluno. Ricordiamo in chiusura, come di consueto, che tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Infoviaggiando. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Gusto e Cultura. Gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
1: Prima delle poesie imparate a scuola ci sono state lettere di famiglia, confidenze, affetti, parole scritte a una sorella. Domenica a San Marco Pascoli potrete avvicinarvi a Giovanni Pascoli proprio da questa porta durante una visita con la direttrice Rosita Boschetti. L'appuntamento si chiama Pascoli Inedito e partirà dal Museo Casa Pascoli. Documenti e fotografie aiuteranno a ripercorrere i rapporti familiari del poeta con un approfondimento su Ida e sulle lettere al fratello. Quel nido che ricordiamo dai libri assumerà quindi contorni più concreti, fatti di persone, di sentimenti. Sarà una visita di un'ora adatta a chi desidera ritrovare un autore conosciuto da una prospettiva diversa. Si comincerà alle 16. La prenotazione è necessaria, obbligatoria e il costo è di 8 euro. Pascoli Inedito al Museo Casa Pascoli di San Mauro Pascoli domenica 11 ottobre.
0: Gusto e Cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova, torna domani alle 18:30.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
6: La più buona, perché mia.
8: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente.

ricevuto, in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

tenerezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge

18:53 minuti, dicono di me Cesare Cremonini, era la chiusura delle nostre bellissime, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. E tra poco anche linea alla nostra redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Prima ascoltiamo anche Safe su Radio Padova, c'è Parlar d'amore.

Da Opticale Lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su opticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati, via libera della Commissione europea alla richiesta italiana di utilizzo della clausola per uno scostamento di bilancio sulle spese per difesa ed energia, come prevede il decreto di programmazione della finanza pubblica varato dal governo. Non mette in discussione la sostenibilità fiscale nel medio termine, spiega Bruxelles. Il via libera definitivo è atteso tra un mese dal Consiglio dei 27. E l'annuncio fa rifiatare lo spread con i titoli tedeschi, tornato in parziale ripiegamento, ma comunque ben oltre i 100 punti base. E dopo i rialzi alle pompe di benzina, seguiti allo scadere dello sconto governativo sulle accise, l'osservatorio ministeriale segnala oggi un pur lieve abbassamento dei prezzi medi della benzina, comunque sopra i 2 euro al litro, invariato invece il gasolio. E il perdurare dello stallo negli scenari di conflitto dell'Ucraina al Medio Oriente spinge anche oggi le quotazioni internazionali del petrolio intorno ai 100 dollari al barile e fiacca ancora le borse, per lo più negative in Europa. Piazza Affari chiude a meno 1,35%. Una buona serata da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 e 3 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Ultimo, abbiamo capito il titolo, era tutto. Anche stasera cosa prendi? Tutto. Nessun, cosa mangi? Tutto. Qualsiasi cosa bevi? Tutto. Qualsiasi cosa. Va bene, siete su Radio Padova, benvenuti. Cabana, la prossima. C'è proprio questo ritmo che insomma è bravissimo lui. Oh, e stasera peraltro è anche giovedì, quindi c'è serata X Factor, va bene. Irama, il nuovo giudice, e questa è la sua canzone che ci ascoltiamo su Radio Padova.

con Adesso Ciao. Invece non è ancora tempo di salutarci, anzi tra poco daremo anche spazio ai nostri esperti della viabilità, quindi viaggiando, per sapere com'è la situazione in tempo reale sulle nostre autostrade del Veneto. Augurandoci una buona serata, continuiamo anche a sentirci la canzone degli 883, c'è il mondo insieme a te.

0: Domenica 11 ottobre, visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.
1: Da Ottica Le Lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Il futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
3: Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, segnalo code per incidente sulla tangenziale sud di Verona tra Santa Lucia e Borgo Roma in direzione Vicenza. A 4 Brescia-Padova questa notte dalle 21 fino alle 6 di domani mattina per lavori verrà chiuso lo svincolo di Peschiera in entrata in direzione Milano. A57 tangenziale di Mestre, nel tratto di competenza CAV, dalle 21.30 alle 5.30.

0: 8:30 del mattino successivo, nella notte di oggi, giovedì 8, e domani, venerdì 9 ottobre, sarà effettuata la chiusura dello svincolo di allacciamento tra la A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano e la A4 in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Uscita consigliata Mirano-Dolo. Deviazione su Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
2: Quante volte siamo in preda al panico, come parafulmini sui tetti sempre in bilico. Radio Padova.
3: Il grande calcio torna allo stadio Euganeo. Domenica 11 ottobre alle ore 17:15 il Padova sfida la Carrarese in una partita tutta da vivere. Vieni a sostenere i biancoscudati, condividi l'emozione del calcio dal vivo e fai sentire il tuo tifo. Ti aspettiamo allo stadio Euganeo. Forza Padova!
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova. Ritmo italiano.
1: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami. Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo. E le canzoni che amerai.
1: Anche se siamo distanti, non siamo diversi come Genova e Napoli.
2: Radio Padova.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
4: Il grande calcio torna allo stadio Euganeo. Domenica 11 ottobre, alle ore 17:15, il Padova sfida la Carrarese in una partita tutta da vivere. Vieni a sostenere i biancoscudati, condividi l'emozione del calcio dal vivo e fai sentire il tuo tifo. Ti aspettiamo allo stadio Euganeo. Forza Padova!
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: L'amore, se non è passione, non è amore, ma qualcos'altro. E la passione si nutre non di appagamento, ma di ostacoli. William Somerset Maugham.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 8 ottobre. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, venerdì 9 ottobre. Il traffico si presenta regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di cantieri. A57 tangenziale di Mestre, dalle 21.30 alle 5.30 del mattino successivo, nelle notti di oggi, giovedì 8, e domani, venerdì 9 ottobre, sarà effettuata la chiusura dello svincolo di allacciamento tra la A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano e la A4 in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Uscita consigliata Mirano Dolo con deviazione su Padova Est. A4 Brescia-Padova. Questa notte, e già a partire dalle 21 e fino alle 6 di domani mattina, a Peschiera viene chiuso lo svincolo di entrata in direzione Milano per lavori. Sempre per lavori, A4 Brescia-Padova, dalle 22 di venerdì 9 ottobre fino alle 7 del mattino di sabato 10 ottobre, verrà chiuso lo svincolo di entrata di Padova Ovest in direzione Milano. Ancora una notizia che riguarda la A4 Brescia-Padova, dalle 21 di domani venerdì 9 ottobre fino alle ore 12 di domenica 11 ottobre verranno chiusi lo svincolo di uscita per chi proviene da Milano e quello di entrata in direzione di Venezia del casello autostradale di Peschiera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Che stupida che sei.

0: Le canzoni d'amore più belle su Radio Padova.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici